yitin ambale no my life. Isori sori lema poni. Wala longo di timide bena. Mutaka na mutaka poni.